0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Oh, LP Don't Stop, tornata finalmente a produrre musica nuova e subito presente qui a New Entry con questo nuovo singolo. Ci piace davvero tanto, e bene così, perché tanta musica nuova passa tra i nostri radar, sotto i nostri radar, e spesso e volentieri viene scremata. La nostra Nina fa una scrematura puntuale, precisa, va là a scremare, togliere tutto quello che non ci piace. LPE invece è passata nelle maglie della nostra Nina ed è entrata di diritto nella programmazione di New Entry. Ma non è l'unica canzone nuova, ce ne sono tantissime questa sera, non ve l'ho detto, avevamo circa un centinaio di canzoni anche questa sera a disposizione per il nostro appuntamento del lunedì sera, e continuiamo questo appuntamento con un'altra canzone nuova. Un personaggio un po' particolare lui, perché è famoso per questo casco, perché ormai ci sono i Daft Punk che avevano il casco tutto cromato, tutto particolare. Marshmello è un personaggio che ha questo casco a forma di marshmallow, che è un dolcetto americano, con gli occhi crociati, con le croci sugli occhi, e lui è Marshmello, è un producer, un DJ producer. Insieme con Cameron Whitcomb ci presentano questo nuovo singolo intitolato Hollow, e non vorrei sbagliarmi, no, ma non vorrei sbagliarmi, ma questo singolo è un singolo che ascoltiamo questa sera per la prima volta. Buon ascolto!

0: least I always have the night with.
1: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
2: E siamo giunti al momento dei saluti. Siamo giunti anche questa sera al momento dei saluti. Dobbiamo fare, come da tradizione, il giro dei saluti degli amici che ci stanno ascoltando e ci hanno ascoltato. Allora, intanto cominciamo con i saluti. I presenti, chi è venuto in studio? Salutiamo il nostro amico Antonio. Salutiamo l'altro Antonio. Poi salutiamo la zia. Salutiamo la Samantha. Salutiamo la Marta. Salutiamo il nostro Mr. Joint che ci ha dato il traino a questo appuntamento di New Entry serale. E salutiamo la nostra Nina che ci ascolta da quel della Danimarca. Bene, bene, bene, abbiamo fatto il giro di saluti anche questa sera. E noi non possiamo che dare l'appuntamento con New Entry, con l'appuntamento in diretta lunedì prossimo dalle 21 alle 23, puntuali come sempre. Speriamo, insomma, lunedì prossimo ci sia anche la nostra Nina, anche perché torna lei, ma la musica nuova non va mai via, anche perché tante sono le canzoni che abbiamo trasmesso questa sera che finiranno poi nella programmazione di Free Radio, perché c'è tanta musica nuova anche all'interno della programmazione di Free Radio. Quindi restate all'ascolto, ci potrete riascoltare fra il giovedì e il venerdì notte da mezzanotte alle 2 e fra circa una ventina di minuti, poco meno, e la replica la potete trovare nella sezione replay della nostra app per smartphone. E da mezzanotte alle 2 questa notte la replica di Musica Ritrovata con il nostro Paolo Renzi e Valentina Magagna. Che dire, grazie a tutti, buonanotte, ciao!

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con sede o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

e Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di Tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Sarah DJ.

Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostri app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

scarica le nostre app per Smart TV.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: ne mancherai da morire.
1: Il comune di Conselve, con l'associazione L'Albero, organizza un importante incontro col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo sabato 19 settembre 2026, dalle 15.30 alle 17.30, in Sala Dante a Conselve. L'evento dal titolo Allenare alla vita, come e perché ripristinare l'autorevolezza educativa ed affettiva nell'adulto. È gratuito e rivolto ai genitori, docenti ed educatori. Introdurrà il dottor Emanuele Drago. Non mancate.

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

jouer.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Il programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

te Sidri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Conselho.
2: Hit Music Radio.

di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di Tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

0: This is DJ Matt Williams, Los Angeles.
1: Welcome to Synth Pop Symphony. Playing the best new wave electropop, synthwave, Italo disco, and high energy electronic dance music from the 80s to today. With your host, DJ.
2: In onda su Free Radio Conselve, ogni venerdì alle ore 21 e domenica alle 19.
3: Welcome to Synth Pop Symphony, the only show on the planet playing everything no one else dares to play. This is where the past, present, and future of synth-driven music collide.
2: In onda su Free Radio Conselve, ogni venerdì alle ore 21 e domenica alle 19.
1: You're signing off. Synth Pop Symphony. With DJ Matt Williams.
4: Signing off.
5: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e li cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa, ci si

0: Buongiorno, ecco cosa ci dicono le stelle di Evita questa settimana segno dopo segno.
1: Ariete.
0: I nati nel segno dell'Ariete, per chi si trova all'inizio di un rapporto, di una relazione di coppia, attenzione ai segnali d'allarme. L'universo comunica e le stelle fanno luce, dunque non sottovalutate quegli atteggiamenti, quelle espressioni o quei comportamenti del partner che stonano, che vi lasciano perplessi, straniti. Prima di essere completamente assorbiti e coinvolti, studiate bene chi avete di fronte. La vostra parolina magica questa settimana è prudenza.
1: Toro.
0: Il toro, nonostante la mole forte e possente, talvolta in alcuni ambiti si sente bloccato, titubante e necessita di una spinta incoraggiante, soprattutto da parte dei familiari, che sappiamo essere molto importanti per questo segno. Probabilmente un aiuto rilevante lo riceverete da un segno di terra che si prenderà cura di quegli impedimenti frutto della vostra mente. La parolina magica per questa settimana per il toro è entusiasmo.
1: Gemelli.
0: Previsioni interessanti questi giorni per il segno dei gemelli, intento ad organizzare le vacanze, grazie ad una proposta che ha stimolato particolarmente il vostro spirito da buoni amanti della natura e dei panorami mozzafiato. Negli ultimi anni vi siete dedicati poco o niente allo svago e alle passioni, soprattutto per gli amanti delle due ruote, ed ora è arrivato il momento di organizzarsi. La vostra parolina magica è avventura.
1: Cancro.
0: Quante idee circolano nella testolina del cancro, quanta inventiva e immaginazione si scatena ogni volta che qualcuno vi lancia una sfida o una proposta. C'è poco da fare, voi siete così. Vi piace misurarvi e mettervi alla prova, soprattutto amate rendere manifesta la creatività. Le stelle suggeriscono di coinvolgere nei vostri piani anche le persone fidate. Per esempio, uno scorpione fa proprio il vostro caso. La parolina magica per il cancro questa settimana è coinvolgimento.

0: Leone.
1: Le amiche e gli amici del segno del leone ritroveranno in questi giorni il loro spirito giocoso, il loro spirito bambino, coinvolti da un segno di terra che con quel pizzico di follia e spensieratezza vi ha fatto ritrovare la gioia del divertimento che molto spesso accantonate. E avete scoperto che in realtà vi fa benissimo dedicarvi ad attività ricreative, progetti ludici o semplicemente assumere un atteggiamento più spassoso. La vostra parolina magica è allegria.
0: Vergine.
1: Nelle relazioni d'amicizia il segno della Vergine si distingue per il suo spirito organizzativo e coinvolgente. Vi piace fare gruppo, uscire in compagnia e conoscere gente nuova. Questa volta però tra i nuovi arrivati potrebbero esserci delle divergenze di idee, anche scontri, con un ariete e un pesci in particolare, rischiando di intaccare le amicizie sane e vere che preservate da tempo. La parolina magica per la Vergine questa settimana è salvaguardia.
0: Bilancia.
1: I nati nel segno della bilancia si dedicheranno più del solito alla famiglia, organizzando momenti di svago e relax per il fine settimana. Spesso il bisogno di riposo ha la meglio sulle esigenze familiari, però le stelle vi hanno suggerito di prendervi più cura dei vostri affetti, che vedono in voi la loro fonte di sostentamento e necessitano della vostra amorevole presenza. La parolina magica per la bilancia questa settimana è coinvolgimento.
0: Scorpione.
1: Non si resiste al fascino dello scorpione, questo è assodato, però può capitare che anche lo scorpione venga colpito dal fascino di qualcuno, soprattutto se vi emoziona, vi fa ridere, è complice, cosa più importante, non vi stressa e non vi assilla. Chi comprende il vostro bel caratterino e sa come prendervi, entra a far parte della vostra vita e difficilmente se ne va. La vostra parolina magica è affinità.

0: Sagittario.
1: Difficile far arrabbiare il Sagittario, così comprensivo e tollerante. Nell'ambiente di lavoro, contrasti con Capricorno e Bilancia creeranno un clima teso e pesante. Divergenze e ostilità riguardo compiti e mansioni da svolgere che richiedono rispetto per la gerarchia potrebbero essere messi in discussione. Le stelle invitano al dialogo pacifico. La parolina magica per il segno del Sagittario questa settimana è rispetto.
0: Capricorno.
1: I nati nel segno del Capricorno non si fanno mettere i piedi in testa da nessuno, anche perché avete care le vostre bellissime corna. Può capitare anche in relazione che qualcuno possa sottovalutare la pacatezza e la pazienza che avete, ma quando si tira troppo la corda non le mandate certo a dire. Infatti, chi meglio del Capricorno sa mettere al proprio posto i seccatori? La vostra parolina magica è difesa.
0: Acquario.
1: Il segno dell'acquario sta valutando la possibilità di acquistare un'abitazione più grande, più comoda, per le esigenze della famiglia. I figli crescono e gli spazi si riducono sempre di più, quindi potrebbe venirvi incontro un'offerta discutibile da un toro, che forse fa il caso vostro. L'importante è che la famiglia sia unita e contenta e che si decida tutti insieme all'unisono. La vostra parolina magica per questa settimana è coesione.
0: Pesci.
1: Le stelle intravedono per il segno dei pesci una fase di nuovi inizi. Dopo diverse difficoltà avete trovato la forza di chiudere con relazioni sconvenienti e rapporti poco salutari. Ed ora vi sentite liberi e pronti alle nuove conoscenze, sia per quanto riguarda l'amore sia per i rapporti amicali. Meritate attorno a voi persone sane di mente e soprattutto di cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è equilibrio. Si conclude qui il nostro viaggio stellare. Vi auguro una buona, magica giornata.
2: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile.

0: l'ho promesso.
1: State ascoltando Free Radio.
2: Hit Music Radio.
3: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi. Non

0: La mia risposta sei tu.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Fondazione Ippocrate, Convention Nazionale 2026. 18, 19, 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra. Il tema è salute del pianeta, salute dell'uomo, ritorno all'equilibrio. La terza edizione del Convegno Nazionale Ippocrate porta medici, ricercatori, fotografi e attivisti insieme per tracciare con scienza, arte e impegno concreto vie di rigenerazione. 3 giorni di trasformazione, conferenze, masterclass, workshop, arte e musica, un percorso immersivo su salute, ambiente e futuro. Il 18, 19 e 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: martedì in diretta dalle ore 21
1: con Marino e Antonio qui su Free Radio Conselve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e

te Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Il comune di Conselve, con l'associazione L'Albero, organizza un importante incontro col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo sabato 19 settembre 2026, dalle 15.30 alle 17.30 in Sala Dante a Conselve. L'evento dal titolo Allenare alla vita, come e perché ripristinare l'autorevolezza educativa ed affettiva nell'adulto. È gratuito e rivolto ai genitori, docenti ed educatori. Introdurrà il dottor Emanuele Drago. Non mancate.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio
1: all'Happy Hour.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

e Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

di Monselice, Regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di Tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Questa è Free Radio. Bringing back
1: the old school sounds. Sognavo per noi una vita come tante.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Potete Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

te Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Because I'm happy, perché sono felice? Beh, perché è arrivato il venerdì pomeriggio. Su Free Radio è in onda, è in diretta l'Happy Hour condotto dalla vostra Evita. Ciao amiche, ciao amici, ben ritrovati al consueto appuntamento del fine settimana, l'appuntamento Happy. Chiedo venia per il mio abbassamento di voce. Sono reduce da una seratona che si è svolta ieri in quel di Monselice, in piazza Mazzini. Si è svolta la gara dei tamburi, la tenzone dei tamburi del Palio. E niente, è stata una serata dove ho parlato tantissimo. Abbiamo animato l'evento, eravamo fuori, quindi ho preso anche un po' di umidità. Però mi sono divertita tanto e ho assistito come ogni anno a uno spettacolo fantastico di questi ragazzi, questi tamburini del Palio, che fanno di quelle esibizioni con delle melodie, delle coreografie pazzesche. Felicissima di parteciparvi ogni anno. Ma ora partecipiamo all'Happy Hour in diretta su Free Radio. Oggi, questo venerdì, iniziamo così.

arriva ad Happy Hour con la mia Lady Ambassador, la mia ambasciatrice rock per eccellenza, Tina Turner. Grazie alla sua fantastica interpretazione di Addicted to Love, omaggio a Robert Palmer che la eseguì per la prima volta nell'86, ma la versione di Tina risulta essere la più strepitosa, soprattutto durante i live, dove il pubblico andava letteralmente in visibilio.

Quando gli Offspring presentarono Cruise in California, la critica e gran parte dei fan rimasero perplessi, stupiti, diciamo, dubitando sul buon esito del brano rispetto alle tracce del disco Days Go By. Però la trovarono così demenziale, piena di satira, che l'intento era proprio quello di scrivere una canzone scherzosa e spensierata per liberarsi dai temi seri dell'album, che risultò essere comunque apprezzata e amata dai fan e dalla critica come pezzo originale dell'album. Pensate un po', a volte cambiare strada porta fortuna.

Leave Me Behind, nuovo singolo dei Nickelback che anticipa l'attesissimo nuovo album che uscirà ad ottobre, quindi a breve, intitolato Everything Under the Sun. Un nuovo capitolo esplosivo per la band certificata diamante, con questo brano che affronta le tematiche della resilienza e l'istinto di stare accanto a qualcuno quando se ne ha più di bisogno, quella ricerca di sostegno per riuscire a rialzarsi con la spinta di qualcuno. Sempre belli e positivi i messaggi dell'Happy Hour, dove giungono anche i saluti di Erika. Ciao Erika, Shocking Blue la dedico a te.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Loro sono i Kasabian con la nuovissima Silver Apple Eyes, inclusa nel loro nono album in uscita, intitolato Act 3, album tra rock psichedelico ed elettronica. Per i Kasabian questo è un vero e proprio annuncio, un messaggio per i fan, per la critica, che la loro nuova versione nelle sonorità e nello stile non debba essere più spiegata, non debba essere più raccontata, ma semplicemente suonata. E noi la suoniamo volentieri, come tutte le hit dell'Happy Hour. Includiamo anche le new entry, quindi rimanete all'ascolto dalle 17 alle 19 per l'Happy Hour tutto per voi.

Dal famoso album New Jersey dei Bon Jovi arriva Bad Medicine, super classico, amatissimo dei Bon Jovi. Molto ironico, in piena esplosione anni 90, possiamo dire il periodo d'oro dei ragazzacci provenienti proprio dal New Jersey. Quel periodo che ha segnato per sempre la loro carriera, affermandoli delle vere icone dell'hard rock statunitense. Con questa esplosione di Bad Medicine saluto Matteo, che è qui che mi tiene compagnia con i suoi piacevoli interventi. Saluto il pirata Rui, che mi ascolta da Lisbona, e il mio amico Norbert.

di Monselice, Regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di Tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselvi.

Beh, è uno dei brani dei Tears for Fears che adoro, che mi piacciono di più, Breaking Down Again, dall'album degli anni 90, Elemental. Il brano parla di ricostruzione, di ricostruirsi, piano piano, mattoncino dopo mattoncino, dopo una rottura, dopo una forte crisi, magari una crisi amorosa. Dobbiamo avere pazienza, intenzione.

0: Anzi, sentite cosa vi propongo con Yeah Yeah Yeah, ripetuto più volte. Giungono gli U2 con una cover del brano di Sean McGowan, spero di averlo pronunciato bene, del 1988. È un omaggio al frontman dei The Pogue, che si trova nell'album 20th Century Paddy, The Song of the Sean McGowan, che uscirà a novembre, dove hanno anche partecipato altre star, diverse star come Bruce Springsteen, Ozier, Tom Waits, prima Scream e molti altri ancora. Le novità, le chicche di Happy Hour, cercate rigorosamente per voi che siete le mie star.
1: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Londra, Last Train to London, direttamente Happy Hour di Electric Light Orchestra. A fine anni 70 usciva questo splendido brano dall'album Discovery e fu una vera chicca nella storia della musica perché rifletteva proprio i loro andamenti, gli andamenti degli ELO, abbreviato, che in quegli anni trascorrevano molto tempo sui treni, andavano avanti e indietro da Birmingham alle varie stazioni o televisive o radiofoniche di Londra. E con questa bellissima, accattivante song degli ELO saluto Franz, ciao Francesco, saluto Laura che adesso cuffiette alle orecchie, gambe belle sciolte, si va a fare una camminata col sottofondo di Happy Hour.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

classico degli Aerosmith, Ragdoll, che significa bambola di pezza. E sarà magari da questa song che le attuali bambole di pezza hanno preso il nome? Che ne dite? Io dico proprio di sì. Comunque sia, questo brano riguarda una ragazza tosta, una ragazza ribelle che vive ai margini della società, tra insidie, tra difficoltà e la durezza della vita, però riesce a farsi strada, affronta con audacia e con la testa sulle spalle tutte le avversità e diventa una donna di tutto rispetto. Amiche e amici, un'ora di happy hour si è sciolta come neve al sole. Restate collegati sino alle 19 per le prossime strepitose

nuovissima entrata anche per i Simple Minds, Beginner Boys, il titolo di questo brano, per il nuovo album che uscirà a gennaio 2027 e che si intitola Sacrosanct, per celebrare i 50 anni di carriera di questi ragazzi portentosi provenienti da Glasgow.

Eh sì, anche i Take That propongono un brano nuovo, una nuova hit, Free to Love. E si sa già che in occasione del loro Dreamers Tour del 2027 faranno anche una capatina in Italia. In primis li potremo vedere ad est in provincia di Padova, all'interno del castello Carrarese, ormai un luogo famosissimo per i live nel mese di agosto. Poi verranno a Roma ed infine a Lucca. Quindi sono tante le new entry di oggi, spero di aver soddisfatto i vostri gusti e le vostre curiosità.

martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.

E gli Europe pubblicano il nuovo singolo Scandinavian Eyes, mentre è in arrivo anche il nuovo album, che uscirà veramente tra poco, a fine settembre, intitolato Count This Madness. Ed il tour farà tappa anche a Milano ad ottobre. Quindi anche gli Europe sono ritornati alla grande dopo un bel po' di silenzio. Sono tanti gli argomenti che hanno intenzione di proporre all'interno del loro tour, sono tante le approvazioni dei fan e anche della critica musicale.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

gli Skunk Anansie giungono con The Sweetest Thing, la cosa più dolce, dove si parla dell'importanza degli affetti, del valore che si hanno e sul superamento dei dubbi che attanagliano a volte la nostra esistenza. Inoltre bisogna credere, ragazzi, ai nostri sogni, come fanno certe persone che da piccole davanti allo specchio cantano e dicono: chissà mai se un giorno riuscirò a calcare un palco. Beh, può succedere, chi per farla cantante, chi per farla presentatrice, chi per fare il DJ. Ragazzi, credete ai vostri sogni perché si avverano.

successi di Youngblood all'interno del suo ultimo album Idols troviamo Zombie, che già dal titolo può far trasparire insomma il tema di cosa si tratta. È una ballata sul sentirsi brutti, però dobbiamo lavorare su noi stessi per combattere questa sensazione. È una canzone introspettiva, la troviamo anche reinterpretata grazie alla collaborazione degli Smashing Pumpkins, la voce di Mr. Billy Corgan, che impatta ancora di più sul significato del brano.

direi che è stata davvero una esilarante scalata di successi tra new entry e classici come questo dei Guns N' Roses, You Could Be Mine. Perfetto per chi magari a quest'ora con le cuffiette sta camminando, sta correndo, sta passeggiando. Amiche e amici, vi ricordo, se volete riascoltare l'Happy Hour, la domenica dalle 17 c'è la replica, oppure il martedì sera, andando al mercoledì, dalla mezzanotte, Happy Hour c'è.

nonostante l'happy hour sia ormai giunto al termine, saluto gli amici che vanno, gli amici che vengono, che arrivano, che entrano qui a Free Radio. Sempre con grande piacere accogliamo tutti gli affezionati di Free Radio, tutti gli amici, insomma, che ci vengono a trovare. Con molta gioia io dedico a tutti voi e a tutti loro questa bellissima Heroes di David Bowie.

Just One Day, ancora un altro venerdì pomeriggio sera. È andato, è volato via, però siamo stati bene, ci siamo divertiti. Tanto affetto ho ricevuto da chi mi ha ascoltato, da chi è venuto a trovarmi, quindi grazie e ancora grazie. Noi ci risentiamo o ci rivediamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora, venerdì dalle 17 alle 19, l'happy hour c'è. Un buon proseguimento di serata a tutti e ciao, alla prossima. Baci baci dai Vita.

Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Hit Music Radio.

Fondazione Ippocrate, Convention Nazionale 2026. 18, 19, 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra. Il tema è salute del pianeta, salute dell'uomo, ritorno all'equilibrio. La terza edizione del Convegno Nazionale Ippocrate porta medici, ricercatori, fotografi e attivisti insieme per tracciare con scienza, arte e impegno concreto vie di rigenerazione. 3 giorni di trasformazione, conferenze, masterclass, workshop, arte e musica, un percorso immersivo su salute, ambiente e futuro. Il 18, 19 e 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
4: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
5: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
4: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console, Zaira DJ.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostri app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconserve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: E siamo tornati.

0: riposo per un'altra settimana dopo le ferie, hai capito?
1: E tu dove eri?
0: Io stavo lavorando alacremente.
1: Alacremente.
0: Alacremente.
1: Dov'è Alacremente? Alacremente.
0: Esatto.
1: È una città nuova, Alacremente.
0: No, è con l'apostrofo, Alacremente.
1: Alacremente.
0: Alacremente. E come sì, l'apostrofo a radio, e la nostra a radio
1: sì,
0: è free a radio sì. Conselve.
1: Free a radio Conselve.
0: Bene.
1: Bene, signori, dopo questa lezione di sgrammatica.
0: Sgrammatica.
1: Direi di cominciare. 378-06-55630 se volete insultarci, se volete elogiarci, se volete comunque mettervi in comunicazione con noi.
0: Questa sera non guardiamo in faccia a nessuno. Non ci interessa, facciamo la nostra musica come
1: però,
0: la vogliamo noi.
1: Però partiamo, siamo partiti cattivi, sì. Ruspiosi.
0: Wow.
1: Siamo partiti così, però il brano che propongo è Find My Love, un brano dolcissimo dei Fairground Attraction.
0: E poi Henry Lennox con A Wither Shade Play.
1: Una bellissima cover.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: Marino, tu che sei certamente aggiornato sulla situazione meteorologica, come sarà nei prossimi giorni?
2: Arrivi giusto a fagiolo.
1: A fagiolo.
2: Perché proprio oggi, questa mattina, ho dato un'occhiata, siccome sai che io ritengo che le previsioni meteorologiche siano un po' come l'oroscopo, hanno la stessa attendibilità. Questa mattina ho dato un'occhiata su un'app, su un sito di quelli molto quotati, e scriveva che durante la giornata il tempo sarebbe stato bello. Dopodiché ho acceso il mio computer, sono entrato e ho dato un'occhiata all'ARPAV. Diceva che nel pomeriggio sarebbe piovuto. L'altra app non riportava nulla. Ho controllato così tanto per fare della polemica. E successivamente, intorno alle 5, alle 17 di oggi, il cielo è diventato scuro.
1: È diventato un po' scuro, è vero?
2: Ho detto, vuoi vedere che una delle due ci ha azzeccato?
1: Nemmeno una.
2: Poi il cielo si era serenato e nessuna delle due ci ha azzeccato. Quindi, parlare del tempo è come dicevi tu prima, parlare di lana caprina.
1: Bene, perfetto.
2: Ma la cosa più bella è che su Rai 3, poco prima del telegiornale che c'è ogni giorno, fanno le previsioni del tempo.
1: Quello regionale?
2: No, il telegiornale normale.
1: Sì, TG3
2: a mezzogiorno. Prima del TG3 ci sono le previsioni del tempo. E ti dicono che tempo sta facendo in quel momento.
1: È straordinario.
2: Oggi, 18, a mezzogiorno, sì. C'è il sole. Ma guarda un po'. Fuori c'era il sole.
1: Perché
2: bravissimi.
1: Potrebbe anche succedere che non c'è.
2: Bravissimi,
1: che non ci sia.
2: Sono proprio bravi, sai.
1: Bravissimi.
2: E, poi si lanciano anche a fare una previsione del giorno successivo, lì bisogna dire che hanno del coraggio. Però ti dicono che in quel momento fa sole, tu puoi verificarlo e puoi dire sì, hanno ragione.
1: Anche noi, sai che abbiamo il meteo.it che sì. Ci dà quotidianamente le previsioni per il giorno dopo.
2: Perfetto.
1: Dopo le facciamo sentire.
2: Io
1: ma
2: direi
1: intanto,
2: che è meglio ascoltare l'oroscopo della nostra Evita, che probabilmente è più
1: affidabile. Vabbè.
2: Arabe De Palo, grandissimo. Grita.
1: Alison Moyet, That Ole, Devil Called Love.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: E vabbè, siamo tornati qui, signori. È un settembre ricco di
2: eventi.
1: Anche domani, ad esempio, il 19, domani sabato 19
2: settembre,
1: a Terrassa l'Agri Aperitivo per la festa dei sapori e delle tradizioni che si tiene ogni anno a Terrassa Padovana. Ci sarà un Agri Aperitivo per l'Avis, l'associazione dei donatori di sangue, un Agri Aperitivo con cicchetti by Vivai Delon.
2: A che ora, scusa?
1: Partecipare alle ore 17.
2: Noi ce lo facciamo lì, alle 17 siamo lì, noi e siamo cominciamo lì con i cicchetti.
1: E poi sempre l'Avis ha programmato delle serate dedicate al tema della prevenzione cardiovascolare. Una di queste è venerdì 25 settembre alle ore 21 in Sala Dante. Prevenzione cardiovascolare per investire oggi per la longevità futura. Interverrà il dottor Giampaolo Pasquetto, direttore di cardiologia di Cittadella. Poi giovedì 15...
2: già Schiavonia. Esatto. Era già Pasquetto, vero?
1: Sì. Bene. E giovedì 15 ottobre, per quanto riguarda la morte improvvisa, conoscerne le cause, riconoscerne i sintomi e fare prevenzione, la dottoressa Sonia Ferretto, che è cardiologa ed elettrofisiologa dell'ospedale di Schiavonia, sarà sempre in Sala Dante alle ore 21, quindi venerdì 25 settembre e giovedì 15 ottobre. Queste due serate, appunto, sponsorizzate dall'Avis del Conselvano e con il patrocinio del Comune di Conselve per la prevenzione cardiovascolare.
2: E abbiamo anche altre attività, le diciamo dopo, sempre qui domani in Sala Dante, e domenica anche, sia qua che... Vabbè, ma intanto ascoltiamo un po' di musica e poi diciamo anche altri eventi, altre ricorrenze.
1: Abbiamo un brano che celebra un mostro mitologico dell'iconografia del Sudafrica, il Tokolosh Man. Un essere mostruoso che viene celebrato in varie canzoni molto di molti anni fa. Comunque qui viene proposta in una versione rimaneggiata e molto simpatica dagli Happy Mondays.
2: Io invece vado più sul classico Bruce Springsteen con Sad Eyes e buon ascolto.

città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselho.

0: Ma quanto ti è piaciuta?
1: Che autopromozione, ragazzi.
0: Sì. Ci siamo. Ma poi promuoviamo anche gli altri, cerchiamo di non scordare nessuno.
1: Anche perché poi c'è qualcuno permaloso.
0: Oh sì.
1: Ce n'è uno
0: sì,
1: in particolare.
0: Sì, ne conosco più di uno, ma uno in particolare, è vero. Va bene. 3780655630 questo è il nostro numero.
1: Imprescindibile, sì, dare il numero del telefono.
0: Va bene, le 21:32. Abbiamo detto tutto, possiamo andare con la musica.
1: Sugar Blue, un bluesman americano specializzato nell'armonica.
0: Sugar vuol dire farina?
1: Zucchero.
0: Ah, sugar, sì. Flower e farina, scusami. Hai ragione.
1: Flower
0: o fiore? Flow, no.
1: Flow farina. Flower, flow. Fiore.
0: Beh, sai, il mio inglese è un po' così.
1: Arrugginito, ma sì, non c'è problema. Noi siamo qui per dare una mano a tutti. Do una mano anche a te.
0: Oh, l'inglese. grazie. Come buono.
1: La tua stampella.
0: Va bene.
1: Dicevo che questo signore con l'armonica ha collaborato niente po' di meno che un paio d'anni con i Rolling Stones. E ce lo ascoltiamo con...
0: Anche i Rolling Stones avevano fatto un brano...
1: Brown Sugar,
0: sì, esatto.
1: Che tra l'altro quel brano è stato mal interpretato, perché Brown Sugar sarebbe il come si chiama?
0: Zucchero di canna,
1: certo, ma era una droga, no? Però Brown Sugar invece, quel brano lì si riferisce ad una donna di colore che vive a New Orleans. E vabbè, insomma, è una storia triste, la donna maltrattata, eccetera, eccetera, che si chiamava Brown Sugar.
0: Ma tutti quanti l'hanno interpretato invece come
1: la cocaina, o non mi ricordo che cosa.
0: Esatto, sì. Come fosse un inno quasi all'uso di sostanze. Vabbè, non è questo il caso.
1: Don't Start Me Talking, Sugar Blue.
0: E gli U2 a seguire con Pride in the Name of Love.

0: playing only classic hit music.
1: E allora?
2: Allora ti sei perso nella lettura di quello che ci sarà domani, perché domani c'è domani e dopodomani molta carne al fuoco.
1: Molta carne al fuoco, è vero. Domani c'è un evento, un incontro. Intanto si comincia subito domani, sabato 19 settembre, in Sala Dante, con un evento che si chiama Allenare alla vita. Come e perché ripristinare l'autorevolezza educativa ed affettiva nell'adulto. Alberto Palà in Sala Dante, Associazione L'Albero, viene organizzata da loro. Poi, quindi, siete tutti quanti invitati a questo incontro in Sala Dante, anche perché poi subito dopo, alle 17.30, vi sarà l'aperitivo
2: con due P.
1: E con musica live, sempre lì nella piazzetta Dante, quindi antistante alla Sala Dante, gruppo Alpini Conselve e Giovane Wallaby.
2: Bene.
1: I Giovani Wallaby. Poi c'è tutta una serie, ci sono tanti eventi da portare avanti, che verranno portati avanti, non ultimo quello del panino più lungo di Conselve.
2: Sì.
1: Il panino più lungo di Conselve.
2: 30 metri di panino. Sì.
1: Ne parliamo se vuoi dopo.
2: Sì, allora. Sono due giornate dense di eventi.
1: Sabato 19, l'abbiamo detto, dalle 15.30 in Sala Dante e poi in Piazza Dante subito lì fuori con l'aperitivo, eccetera, eccetera. E domenica 20 settembre ne parliamo dopo.
2: Yes.
1: Adesso ascoltiamo della musica.
2: Della musica.
1: Della musica.
2: Hai fatto una crasi music e musica inglese e italiano. Bravo.
1: Vedi. Allora, cosa ascoltiamo per primo?
2: Nel 1911 nasceva a Kansas City, Missouri, Big Joe Turner. Ce l'ascoltiamo con Shake, Rattle and Roll.
1: E i Spin Doctors con Have You Ever Seen the Rain? L'hai mai visto?
2: Sì.
1: Bene, sentiamo che ci dicono.

0: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio conserve toujours et seulement de la belle musique.
1: Mi fa piacere sentire una promo in lingua francese, sai perché?
2: Sì.
1: Perché nei prossimi giorni vi sarà in quel di Conselve e in quel di Monselice, il tutto organizzato dall'Istituto Cattaneo Mattei, una forte presenza di ragazzi francesi, in particolare da Brest, sai dove è situato Brest?
2: Sì.
1: Nel nord ovest della Francia,
2: nella Bretagna mi sembra,
1: sì, in Bretagna, sì. Proprio nella punta estrema della Bretagna, e verranno qua dei ragazzi e come dire, replicheranno un po' quelle che sono state le prime peculiarità dei gemellaggi, se vogliamo così dire, nel senso che dormiranno su
2: letti di paglia,
1: su letti di paglia a casa di famiglie monselicensi e conselvane. Quindi, però, rigorosamente di paglia, oppure al limite. Hai presente una volta? Mi diceva.
2: No, ma su serio, io l'ho buttata lì.
1: No, letti di paglia non ce ne sono più. Almeno qua, credo.
2: Sì, sì.
1: Spero.
2: Qui no.
1: Non lo so. Poi. Beh, comunque devo dirti che sentivo delle persone anziane che mi raccontavano, perché è un qualcosa che mi attrae sempre, ascoltare queste persone che ancora continuano a tramandare storie vere, vissute, e quindi mi raccontavano che, hai presente le pannocchie quando le scarpi?
2: Sì, rimane quel cartoccio.
1: Rimane quel cartoccio, ecco, letti, ovvero materassi, fatti con il cartoccio del
2: quello
1: mais.
2: Ho fatto in tempo a vederli.
1: Hai fatto in tempo,
2: sì,
1: a vederli, ecco, quindi.
2: I miei nonni,
1: quindi voglio dire,
2: visti, non li usavano, però li ho visti.
1: Nulla di così distante,
2: sì, sì, sì,
1: o così astruso, ecco. Quindi no, però l'iniziativa è bella, questi vengono qua, stanno qua un po' di giorni, mi pare circa 5 giorni, e sono ospitati a casa di famiglie, appunto, di Conselve e di Monselice, e quindi porteranno poi avanti, organizzato, ripeto, dall'Istituto Cattaneo Mattei, delle attività con gli insegnanti e con gli studenti del Mattei, di Cattaneo Mattei.
2: Bene, molto bene,
1: bene,
2: molto
1: bene,
2: benissimo.
1: Bene.
2: Molto
1: andiamo bene. Avanti con la musica.
2: Andiamo con una persona che mi manca molto, John Mayall.
1: John Mayall
2: il grande nonno del blues inglese, quello che ha portato il blues in Inghilterra, è stato un maestro. E l'ascoltiamo con i suoi Blues Breakers, dei quali faceva parte anche Clapton, con Riding on the L&A.
1: Ok. E poi invece ci allieteranno gli UB40 con Falling in Love with You. E sono sempre belli, mi piacciono ogni tanto. Poi li dimentico a volte, poi per qualche motivo li ripesto.
2: Mi saltano fuori.
1: Sì, come un po' tutta la musica, un po' così. A parte quei, almeno a me capita in questo modo, ci sono quei punti fermi sempre presenti, e poi ogni tanto, ciò.
2: Ce ne sono anche quelli.
1: Ah, ciò.
2: Ti ricordi
1: anche
2: quello lì?
1: Anche sto chi.
3: Ladies and gentlemen, please welcome all the way down from Los Angeles, John Mayall's Blues Breakers.

Seguici anche sui nostri social.

0: way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
1: Che ora è, Antonio?
2: Adesso? Che ora sono adesso? Mo te lo dico subito.
3: Sono le 22 e un minuto.
1: Diciamo che l'hai fatto dire, ecco.
2: L'ho fatto dire, insomma, la paghiamo. Andiamo, poco però, la poco, paghiamo sì. Poco.
1: E, per quello che fa.
2: E anche io so che come contributi poca roba, poco.
1: Sì,
2: non, so se andrà, non so se andrà mai in pensione con quel che prende qua, ho idea che mangerà pochino.
1: Va

0: Ci siamo persi.
1: Ci siamo persi perché sai com'è. Noi fantastichiamo sulle località turistiche
0: perché
1: dove vanno i nostri amici, i nostri collaboratori. Ci mandano delle foto e poi,
0: poi
1: ci fanno, fra virgolette, ciccare.
0: Ciccare.
1: Sì, sai quando uno cicca?
0: No,
1: siamo contenti, giro, però vorremmo andarci anche noi. Ma per dire, ci sono città dove magari uno è stato anche diverse volte e però ci torna e vorrebbe tornarci, e ci torna volentieri se ne ha l'occasione.
0: Ecco, va bene. E comunque è normale che a settembre si parli delle ferie passate.
1: E allora noi pianifichiamo quelle future.
0: Quelle future.
1: Andiamo via a ottobre. Perfetto. Adesso pianifichiamo quelle di ottobre.
0: E allora intanto il
1: vediamo
0: prossimo...
1: se il dottore di lavoro ce lo consente noi andiamo, va bene?
0: Allora volevo dedicare il prossimo brano che è un brano blues, proprio di quelli che hanno fatto la storia di tutte le band, perché è stato fatto un po' da tutti, compresi i Rolling Stones, diciamo così, e nell'interpretazione di Howlin' Wolf, che è un bluesman di Chicago, Little Red Rooster, e voglio dedicarla al nostro ascoltatore Gianto, che ha scritto poco fa dicendogli e invitandolo a tradurre il titolo.
1: Comunque non preoccuparti, Gianto, se questo brano che il caro Marino ti dedica non è di tuo gradimento, penso che apprezzerai molto di più quello a seguire, che è degli Offspring, ovvero è Original Prankster, è il titolo del brano. Vedrai che questo ti piacerà di più.

0: Free Radio Conselve.
1: Che fai? Sarà contento il nostro amico?
2: Non lo so.
1: Assolutamente
2: non lo so,
1: sì, non assolutamente
2: dà segni di vita,
1: sì. Non dà segni di vita, ma va. Adesso vedrai che, vedrai che si sveglia, vedrai può che qualcosa essere. Ti dice.
2: Vediamo.
1: E se non è così, adesso mettiamo dell'altra musica, vedrai che lo destiamo.
2: Va bene. Allora, Neil Young and the Shocking Pinks in una versione inedita per lui, ha fatto solo quest'album di rock and roll di con Jelly Roll Man.
1: Dovrei dire, prima di dire il titolo del brano che seguirà il tuo, dovrei dire cosa succede domenica 20 settembre in piazza Cesare
2: dillo,
1: Battisti a Conselve.
2: Dillo, dillo.
1: Alle 10.30 ci sono i saluti istituzionali per la festa del volontariato e della solidarietà. Ecco, poi dalle 11 quali bisogni nel territorio le associazioni si raccontano, quindi ci saranno tutte le varie associazioni di volontariato del Conselvano. Quindi è importante anche perché la rassegna, questo evento, sarà presentato dal nostro carissimo DJ, del nostro carissimo speaker Sergio
2: Cobuccio.
1: Cobuccio, grandissimo Sergio Cobuccio. Ho detto, io ho fatto più volte i complimenti a Sergio perché veramente è bravo, se li merita.
2: Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo.
1: Bisognerebbe inventarlo. Alle 12 dimostrazione attività della Protezione Civile. Poi nel pomeriggio ci sarà una rassegna di animazione con giochi, laboratorio per bambini, la GESCI, quindi gli scout e quelle che una volta erano le guide, che adesso sono tutte raggruppate sotto la sigla GESCI, il tavolo delle idee, l'azione cattolica, eccetera. Dimostrazione, intervento, manovre di disostruzione delle vie aeree, dimostrazione, manovra RCP di primo soccorso organizzate e spiegate da i volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Due Carrare. Ecco, tutta quanta questa cosa qua poi ci porterà a varie attività, ma credo quello più come dire, più entusiasmante, più coinvolgente da parte e degli organizzatori e poi delle persone che siano lì è la costruzione, non so, la preparazione del panino solidale.
2: 30 metri di panino,
1: amici, 30 metri di panino, un unico lunghissimo panino da gustare tutti assieme. Pensa, 30 metri di panino, ma sai quante persone mangiano con 30 metri di panino?
2: Sì, più di due o tre, penso.
1: Più di due o tre, sì, anche 7, sì, 8, sì, credo.
2: Probabilmente.
1: Bene, e allora se arriviamo a 10 è un successo.
2: Benissimo.
1: Perfetto. 30 metri di panino in 10 persone, voglio vederti. Ovviamente il contributo, se volete darlo, è per quanto mangiate. Quindi bene, vi aspettiamo tutti quindi domenica 20 settembre, ovviamente c'è anche qualcosa, l'abbiamo già detto, sabato 19, ma domenica è proprio il clou e il nostro Sergio Cobuccio presenterà tutta quanta l'edizione. Ci sarà anche un collegamento da Nairobi dove c'è degli inviati, dei volontari che dovremmo riuscire a mettere in piedi un collegamento anche video, se si riesce, tipo un WhatsApp, un meeting o qualcosa del genere. Vediamo un po'.
2: Molto bene.
1: E poi dico la canzone che deve andare: Shine Down 365.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Antonio, hai finito di sollazzarti con le immagini delle ferie di qualcun altro?
2: No, sono nel vivo, sono nel nocciolo, nel nocciuolo, nella parte, nel Coresin.
1: Nel Coresin. Sì,
2: ti piace Coresin?
1: Sì, mi piace.
2: Ho anticipato quasi il termine veneto. Va bene. E dai, che devo andare avanti con
1: allora,
2: le immagini.
1: Allora, Mark Knopfler dall'album Golden Heart, Cannibals.
2: Cradle of Love e Billy Idol.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Sì, Antonio, sei ancora qui, hai visto le ferie degli altri, basta, è finito, stop. E devi pensare che forse ad ottobre, se riusciamo a fare qualcosa, oppure ci vai l'anno prossimo. Fine.
2: Ma no, ma adesso ottobre, a parte che adesso ottobre, novembre, Natale arriva in un attimo. Poi sì, perché sai com'è, no? La filosofia è che, per dirla nella nostra madrelingua veneta, fino ad ae il freddo non va.
1: Ah no?
2: No, assolutamente. Quindi da qua a Natale, quindi tutto questo periodo è come fosse ancora estate.
1: Beati voi che ci credete, perché io ho già freddo.
2: Così è. E poi subito dopo Natale praticamente sei già nell'estate, nella nuova estate, quindi anche lì freddo non c'è.
1: Bene, avete ascoltato la riscrittura del clima.
2: Sì, quindi non ti serve il cappotto,
1: no,
2: il riscaldamento poi quest'anno per forza di cose non dovrai accenderlo.
1: Non ti serve perché il freddo non c'è, dopo Natale il cappotto non serve perché il freddo non c'è più.
2: Esatto, ormai
1: cari negozi di abbigliamento potete chiudere.
2: Le giornate si stanno allungando, al massimo vendete qualche maglietta traforata. Bella, leggera.
1: Quella traforata la metti tu se vuoi.
2: Ti vedrei Marino però,
1: no,
2: tipo canottiera traforata.
1: Non se ne parla.
2: Secondo me tu da giovane le avevi quelle lì. Sì. Avevi le canottiere, le canotte con tutti quanti i forellini. Beh,
1: mannaggia,
2: mamma
1: ragazzi.
2: Mia che immagine. Cambiamo discorso,
1: sì,
2: parliamo
1: meglio
2: di
1: così,
2: musica
1: così,
2: per
1: meglio
2: carità
1: così.
2: Signore.
1: Allora, nel 67 Joe South scrisse Hush. Tardò a fare la sua versione, i Deep Purple la fecero prima dell'autore e si presero tutto il successo.
2: Ecco, come sempre succede, gli Aerosmith, Ragdoll.
1: Vai.

0: lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Sono io con voi, cercherò per un paio d'ore di allietarvi
0: il meglio della musica selezionata e proposta da Mr. Joint.
1: Oggi le ho preparate di cotte di crude, quindi non stupitevi se questo è soltanto la punta dell'iceberg.
0: Ogni lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Selby.
2: Sei all'ascolto di Free Radio.
3: Siamo verso la fine,
4: ma certo che, come dice la punta dell'iceberg, dell'iceberg, come la dice Mr. Joint, è una cosa che mi fa impazzire, guarda, veramente
3: è vero.
4: Che Mr. Joint mi dice è la punta dell'iceberg, ah. Mi fa morire, uè. Bellissimo. Ciao Mr. Joint, un salutone carissimo.
3: Ciao Mr. Joint.
4: Andiamo avanti.
3: Moody Blues, questo gruppo britannico nato negli anni 60 che è famoso soprattutto per il brano che vi propongo questa sera, che molti di voi diranno ah sì, era questo qui, perché lo conoscono tutti, viene passato poco, però è un grande classico. Nights in White Satin.
4: Kings O' Leon, che ci presenta Mustang.

0: Radio Free, Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
2: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio Conselve, siempre y solo buena música.
3: Sempre e solo buona musica. E appunto, andando avanti su questo mood, Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay.
4: Nothing but Thieves ci presentano Forever and Evermore.

0: Ti si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Ti puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.
1: È partito JJ Cale.
2: E perché?
1: E perché? Perché è l'ultimo brano e basta, salutiamo tutti e ce ne andiamo.
2: Buona serata a tutti, ciao ciao.
1: In Oklahoma, se andrai mai in Oklahoma, chi troverai?
2: Chi troverò?
1: JJ Cale.
2: Ovvio.

no, dicono da queste parti. Oh, ci vediamo verso le 18:30 più o meno, eh. Scusate, ma c'era traffico. Sapete che io faccio sempre un po' così. Un po' di ritardo ci sta.

Sì, dillo! Dillo al cuore direttamente! Dillo al mio cuore! Una carica pazzesca! Benvenuti, siete su Free Radio, insieme a voi, come detto, c'è Mr. Joint!

tell it to my heart. Quindi dillo al mio cuore, perché è il mio cuore lì che aspetta soltanto la tua voce. Ragazzi, anche oggi 30 gradi, che bellezza. Ho voglia di estate.

loro chi sono? E chi sono loro? Boh, non lo so. Il triangolo di Renato Zero. E via! Rimaniamo un po' così. Su questi motivi. Su questi motivi ad alte frequenze. Ad alti giri. Benvenuti su Free Radio. Con noi i Velvet. Oh.

Per quelli che pensano che a settembre ormai sia finita l'estate, è la bella notizia che continua. Quindi potete continuare ad allenarvi, potete continuare a far esplodere i vostri addominali, potete divertirvi ancora. Perché si sa, ormai è uno studio della Philadelphia University che dice, dimostra che la temperatura sopra i 25 gradi porta assolutamente a stare bene, a essere felici. Lo sapevate? Lo dice questo studio, non è tanta. Non è pizza e fichi, è uno studio della Philadelphia University. Accompagnato così da un brano dei Simply Red, magari funziona, che ne dite?

E la grande diatriba era: sono olandesi o sono tedeschi? Vediamo chi per primo. Vediamo chi per primo indovina. Al 378-06-55-630. Allora, chi indovina vincerà il bicchiere in cui George Clooney ha bevuto la sua acqua minerale di prima mattina quando era al Festival di Venezia. Io ce l'ho e quindi ve lo dono, però dovete indovinare. Erano olandesi o erano tedeschi?

Everybody! Not somebody! Tutti quanti insieme, everybody! Trent'anni portati con grande eleganza, gli puoi già mettere il vestito, anche quello più audace, e non fa brutta figura. I Backstreet Boys erano con noi ormai dopo una mezz'oretta dall'orario ufficiale, una ventina di minuti da quello vero.

mattina del 1987 era uno di quelli che faceva impazzire letteralmente le teenager di quel tempo. Nick Haven era quello dei Levi's, si dice così, o Levi's, per meglio inquadrare il personaggio. Era quello che entrava nella lavanderia gettoni e automaticamente cosa faceva? Si spogliava per lavare i suoi jeans con un po' di pietre dentro, e da lì nacquero i mitici jeans stonewashed. Ve lo ricordate? Qualcuno di voi, qualche mia coetanea se lo ricorda, quel bellissimo personaggio che girava così, No, non, nessuno se lo ricorda, niente, nessuno se lo ricorda, guai, insomma. Vabbè, vi ricordate almeno che poi ebbe una breve, intensa relazione con sua mamma, Madonna? Sì, perché è un po'... il livello d'età era un po' diverso, però lui era carino, lei era ricca, nota, piatto ricco, mi ci ficco. E giusto così, per entrare nel tema,

E chissà quanti se lo ricordano, Il diavolo veste Prada, era quel film dove c'era Meryl Streep cattivissima. Ecco la colonna che teneva in piedi un pochettino tutto il film, era Vogue. Abbandonata, abbandonata Vogue con Madonna. Tastiere in alto, DX7 in basso. E con noi ci sono Yazoo.

0: e questa è Free Radio, ragazzi, non dimenticatelo. Don't go, quindi non allontanatevi dalle nostre frequenze web, anche perché se ci siete vuol dire che siete convinti di esserci e non è stata una casuale movimentazione della vostra manopola nell'autoradio o del pulsante di search della radio.
1: È Free Radio.
0: Questa è Free Radio, ragazzi, mica pizza e fichi, eh. Così abbiamo abbandonato il ritmo incalzante degli Yazoo per lasciare il posto a Elton John. Tutta per voi, appunto, Your Song.

E come non farla ascoltare tutta questa meravigliosa canzone di Elton John, scritta peraltro da Bernie Taupin, il suo coautore, l'uomo che ha fatto di lui una persona famosa. Pensate che questa canzone che abbiamo abbandonato, lui la scrisse alla mitica età di 17 anni. Vabbè, bando alle ciance, arriva Brian Ferry.

Su un brano del genere, ragazzi, non posso essere che ispirato dai miei tanti ascoltatori che ogni tanto si fanno... Ci fai un saluto, per favore? Ma certo! In questo particolare caso voglio fare un grandissimo saluto a chi? A Inna, Alessandro e poi un altro nome stranissimo che si pronuncia Gennady. Ecco, benissimo, adesso abbiamo anche salutato loro, un abbraccio grandissimo. E mi raccomando, continuate ad ascoltarci perché la musica non finisce qua. Ed eccoci subito proiettati dal 1985 al 1987. Tutto per voi. Ve la ricordate? Lei era Gashpati nel 1987. Si presentava così, una copertina da sballo in bianco e nero con una scritta gialla in fondo. Il pezzo poi riprodotto su un album, su un 45 giri normale e anche su un Rumpel Minutes velocissimo. Questa era Etienne.

Etienne. Non so perché questo suono in qualche modo mi ricorda qualcosa. Non posso spiegare. Etienne, moi je reviens. Io adesso non conosco bene, diciamo così, il francese, però se qualcuno mi può aiutare a tradurre un po' il testo di questa canzone, che era molto semplice nel suo, forse per questo che ha avuto un grande successo. Era appunto lei, Gaspati, con Etienne.

L'album era The Turn of a Friendly Card, il turno della carta amica per chi si appassiona al gioco delle carte. Quando non ti girano le carte, no? Dice prima o poi arriverà il turno della carta buona, la carta amica. Alan Parsons Project è la lunga storia della sua carriera, della sua musica, che vabbè sarebbe un romanzo, bisognerebbe scriverlo. Questo ha accudito i suoni dei Pink Floyd, ma non solo, anche dei Beatles, da quanto mi dicono. È un pezzo grosso questo album, cioè. E vabbè, vogliamo parlare di pezzi grossi, parliamo allora di questo pezzo. La colonna sonora, almeno ha fatto parte della colonna sonora di un film straordinario che io adoro per la sua complessità e bellezza. Quentin Tarantino era il regista. Il titolo del film era Jackie Brown. Tutto per voi.

Beh, non oso immaginare quelli che hanno conosciuto questo film, soprattutto la colonna sonora, saranno impazziti. Adesso non so però se la qualità, perché l'abbiamo tirato giù da una roba che non si può dire, quindi la qualità non era perfetta. Vabbè, mi faccio perdonare, per voi gli americani.

sono riuscito a farmi perdonare, ma non lo so. Siete su Free Radio intanto, con voi c'è Mr. Joint. E il nostro numero di telefono è il 37806.

0: 5 5 6 3 0. Troppo veloce? 3 7 8 0 6 5 5 6 3 0. Sì, proprio questo. Potete mandarci anche dei WhatsApp se volete.
1: Vi ricordiamo le stelle di Evita. Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno. L'oroscopo segno per segno in onda al lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è libertà.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

0: beati noi che ce l'abbiamo fatta. Figli delle stelle era niente proprio di meno che Alan Sorrenti. E ci voleva.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Mario!
1: Grandissimo, io non capisco perché.
2: Il tempo, quante cose che cambiano.
1: Non posso interrompere.
2: Dimmi qualcosa che non so.
1: Io non capisco perché non abbiano vinto Sanremo quest'anno. Erano meritevoli di farlo, secondo me. Grandissimo pezzo, grandissimo testo. Va bene, ritorniamo a Napoli. Eccoli, con noi, gli Audio 2.

Pensate che loro nascono letteralmente come cover band di Lucio Battisti, sì, in effetti, hanno tratto in inganno molti. Infatti molti pensavano, dice Lucio Battisti a quei tempi, quando lui era ancora in vita, no? Dice, oh, è uscito col disco nuovo, è uscito fuori con il capolavoro dell'anno, invece no, una copia. Tanto è vero che poi era venuto fuori un po' di casino, passatemi il termine, un po' di casino dietro sta roba qua, sono loro, non sono loro, stavo facendo una minchiata, si dice così in italiano, vero, minchiata.

va bene, sta canzone la vogliamo dedicare a tutti quelli che hanno contribuito all'organizzazione della sagra di Sant'Agostino. Oh, c'è stato un casino alla sagra di Sant'Agostino, ma anche Riva. E qui continua a passare un sacco di gente, anche se ormai le prime ombre della sera si stanno ormai affacciando alla nostra vetrina. Tutti quanti così impegnatissimi col telefono. In particolare lo dedichiamo al Gigio. Il Gigio è lui che ha fatto tanta roba, È il nostro grande organizzatore della Fiera di Sagomiro. Poi lui vuole tenere un basso profilo, però no. Un saluto va proprio a lui. Bravo Gigio, complimenti. Abbiamo cambiato? Dopo Love Generation di Bob Sinclair arrivano loro.

caso che abbia parlato del Gigio, perché so che a lui questa canzone piace, quindi gliela dedico con tutto l'affetto di tutti quelli di Conselve, che lo sanno che lui è un po' l'anima insieme a tutti gli altri ragazzi.

arabo, così che su un piede praticamente fa la torsione di tutto il corpo, una cosa complicatissima. Non ve lo spiego.

E questo si chiama marketing. Un brano, metti un brano di successo con il nome di uno stato e ne fai un messaggio marketing. Allora, ai tempi non c'erano né i social né qualunque altra modalità per poter spingere così forte come quello che poteva essere la musica. Vabbè, comunque erano loro, erano i Beach Boys, quelli di California Girls, brano ripreso anche dai Van Halen. E vai! E spacca! Questa piace sicuramente all'amico Sergio, all'amica Anna. Chitarre basse e bassi alti. Avete indovinato? Siete sicuri?

0: mi dovete far piangere. No, non potete. Baustel, Charlie fa surf.
1: Il modo più dolce per rilassarsi, lasciandosi alle spalle ogni preoccupazione. Mr. Joint.
0: Avete preparato il plate? L'autoradio. Avete alzato la musica. La state guardando negli occhi, promettendole amore eterno. Questa è la canzone giusta, ragazzi. Ve la consiglio, funziona sicuro. Lui è una gara.

ditemi che non è vero. Per quelli che sanno, per quelli che hanno visto il lato oscuro della forza. Quegli inverni bellissimi, quando i vetri si appannavano, quando non c'era altro che il mondo chiuso nella vostra macchina. Grandissimo Barry White con Can't Get Enough of Your Love Baby, mi raccomando. Così, da un salto all'altro, uno che salta parecchio, ancora oggi. E non ha qualche primavera, ce l'ha, eh?

uno più bello dell'altro, i pezzi che ha, è una più bella dell'altra, le Ferrari che c'ha in garage questo qua, questo è uno che non scherza. Adesso mo se mi separa anche pubblicità di gin, praticamente ha ripreso in mano Virtual Insanity, che è il pezzo che ve lo ricordate, il video dove lui cammina su un tappeto rotante praticamente girando il mondo senza neanche muoversi. Vabbè, è bello, se vi capita andate sui social, lo trovate, tanta roba. Abbiamo cambiato genere? No, neanche un po'. Il ritmo è quello, quello dei Bee Gees. Come sono tamarro.

fa impazzire. L'avrò sentita un miliardo di volte. Eppure non esiste, non mi esce dalle orecchie. Mi sta dentro, mi sta nell'anima. Lo dedico a tutti quelli che tutte le volte che l'ascoltano si emozionano. E dicono grande, alzano il volume. You should be dancing. Un invito più diretto di così credo che non ci fosse al mondo. E vabbè, comunque ragazzi, qua stiamo quasi alla fine, eh? Dopo c'è Sergio Cobuccio, Orfano di Anna e New Entry.

così distraendomi quasi quasi stavo perdendo la possibilità di fare la mia figura quotidiana. Voi l'avrete sentita sicuramente con gli Earth, Wind and Fire, poi ripresa appunto i Black Block sono un'altra cosa, ma questi sono i Black Box. La canzone Fantasy era un pezzo del 1990, un pezzo del 1990 che ha niente a che vedere con il 1973, parliamo di circa 20 anni, 20 anni dopo. Questi erano gli OJs, il pezzo è Love Train.

Walter Williams, William Powell, Harry Grant, che poi si è messo a fare anche il solista. Sammy Strain, Bill Isley, Bobby Massey. Tutti quanti insieme erano gli OJs.

E che felicità! Bruno Mars, yeah, la sua I Just Might. Ci avviciniamo piano piano alle 2 ore di percorrenza. Evviva! Lo abbiamo richiamato in vita, come spesso facciamo in questa trasmissione. Right on Track! Indovinate un po' loro chi sono.

up. Right on track. Took it up. Non il contrario, non il contrario. Un po' più recenti, anche se il ritmo non cambia, le battute sono quelle.